0: Pietro, prato, basilesco, regimento, sacerdote, patrosche, teo, che tu hai imperato, in chiari che sono astena o no.
1: Χαίρεις ο αθλητής του Χριστού, ο καθελών των δύο.